tasanka amma sabai dina gare ni duka bana matatarata wanda shine abin yabona.